Lea ua se fulu minute ua te ai nei leitu lae lua. I le tautua ma le unanga nei al tātou Port Kalambe al Samoa la mai. Ia e pei fo'i o na amtalia. I le nei fo'i e fiafi. Ia e tali tonu nei aso. Sa e awai atu e fo'i sauninga il tae au. Ia e le ngata i le maafutanga ma le atua, maafutanga ma lau i kāle sia. Fea lava se fale tāpua isa e tāpua iai ma e vivi i atuai i le atua i le nei tae au. Tal tonu lava le manatu ia uwhaamanu iaina fo'i oe e ala i le upu fola fola le atua i tonu o ana au auna fo'i sa ta pena ina. Ia le mā navanga pa ia mō le nei fo'i a sa. Ia au leia fiafi ia e mātou te whaafeiloa i atu ma ufata lofa atu pe awai fo'i. Fato aki mai lauli tio ma laula au fa longo longo il tato Port Kalambe nei. Iva fitu tesi maltasi il famo. I le tautua ma launanga nei il tato Port Kalambe il Samoa la mai. I le nei minute o lumana i ona e faafonga le le launga ino le folo folo ino le feau po le upua le tua. Ia e tō matau ina i foe ma vavai ai foe o le tato tautua ma launanga nei aso. I lau faafonga mai Samoa. Ia faamanu ia le tua ia te oe. Ya ai tau mafa pela u pokoko po la u kofe ia o faivo isi malu lu le nei fiafi ia ma e fa fonga mai i le tato Port Kalambe le nei fo ia fiafi la voi pesele Breakthrough Worship Center in Christchurch stasi le lato fatunga ya te ovaro

Lea ua lima minute ua te ai nei leitu lae tolu. I le tautua mara unanga nei al tatu porka lamer Samoa la mai. I lungo le ala leo le free MDR. I le ivas fuluma le fitu tesi ma le tasi famo. E mfaiona e maua i lungo laula au falongo longo po lungo laula i tio. Ia po so se mea lava i le nei vai tau mfaiona e kukolina. Ia, ma ia e maua inu mera nei lunga o lau telefoni. Ia, na mwhaile ona e koneti mai ma e whaafonga mai ei i le tātou porka lame. E se le mātango fie o le nei vai tau.